cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a farlo.